Ecco, rotto il saluto da NBC di una ogni rotta, se così David McIntyre, ho scelto il Saskatoon, o c'è resti su tun, c'è ne che, orelli, ja, se vai, quello è tu, ja, quello è tu, io ti sono halot, in quello a son, a erza, non è il release. Ja, nitra tra, sanz, ne di tali in cauze, per gli altri, ni sa, Jimmy Mongran, e dri, di, quen, nate del sam, e tazen, Basine ein Next Gen Community Updates. Arut Asi, don't sinneke, and only an. Ko Gani Gambi, Tin Dizi, Zen, Janadia, Prairieland Park, Koyer, Metal Lake Tribal Council, Health and Social Development, the Basite, Quilternin Dilsi, 3 Nanoha 2026 Annual Women's Conference. Kunani Tenebelde Altisam. Kolo ka bide du du ta hasin ei te ku belte alt hi ko te sine down er si nu habe ge as chu da ho ni no et si si e te nu habe ge as chi as si ko no nana ten rikli sta no anil ya si na thil sinto ja website ke e nu habe ge as chi no le ku ya ma si no ane sen se don sine ke NBC den ho ni rolta si David McIntyre hu si si.